questa salvi malomaggio, né ad monuminal plida dez. Daure vastas la peisa.

Cavaliro en batalo, vine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

l'orizzonte c'è cioè si sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco di memori che essa sviro adesso si stinta porta poco tanto stai culo mi senza insuro e ferma so culo in che deve spri e da vaghino inter la cruro.

mi lasas camparon la infanezza alla foiro della desiro il mira sesti de giusto spenso en la cuireio della pensione in exigias revoi che ormono e la matena sta aspettati che a tivi sei noi faras miracoli c'è un feio

Cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa con

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nesto agra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu traf